0: Nkoni say.
1: Jaxa brua bedia. Nansuni pebiarea. Wanda washi. Sherati. So erati.